mtu atembea na ndurumbo ruru tena sauti nyingi naondoka naenda safari. Ai? Matamushi yako rafiki. Ruru tena sauti nyingi. Acha tusikie.